0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.